0: out of the sky, keeping the heavens blue. Adio, lo di lo di lo di lo di di a, lo di di o, lo di di a. Iluti, iluti, iluti. Adio, lo di lo di lo di lo di di a, keeping the heavens blue. That was a wee mite fast.
1: Hi, this is Michael Martin Murphy. Partner, you're listening to the authentic American Cowboy Radio. Did you hear what I said? The authentic American Cowboy Radio.